Gira, gira, gira, gira, sputa l'occhio, sputa sopra la cannila. Spira, spira, spira, spira, tu respira. Fumo iacro, giallo scuro, si brucina. Con la mano tocca l'aria, cati tocca, entra la tramuccia tutti i segreti. Con la bocca gnutti l'aria, cati gnutte, e con i denti, aranzi, canci, voli misteri. Si muffa un arancio, iatana, giubia, fantasmi sopra i seggi, pillaria.

cimitero. Si muffa un arancio e una giubia, fantasmi su peseggi per la via. È una bugia, sto mondo che si vira è una bugia. Sto mondo che si vira è una bugia.